ubile lwa ngwa hola malingwana le jwa le difasitse maema me hwa nyama ria bu dia dielo ichile ria o thabela mo ga ga bani di so dile ho thata o bana ba di bini ichile di so dile ho